serenata è la mia sfida col destino. Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino. Una serenata rap per dirti che di te mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con